cui sub rege pe sacrum sapore, cum solem adorare plenuise, crudelii nece preclacas sibi coronas comparatum. In Cipro sanctorum materum potamii et nemesii, cantane in Sitticia sancti Leonis episcopi, cui virtutibus